0: rap. Perché tu ti rap. Fermi, perché tu non rap. Suoni,
1: perché non ci va.
0: Non era questa la vocale.
1: Noi preferiamo dire